per tutto questo e nell'oltre che ci accompagna. Ti proteggerò, lo proteggerò.